0: sia nella vita che non mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro.